0: Buona domenica a tutti, eccomi Gloria con il vostro programma di musica italiana qui alla stazione radio 2MIA FM 95.1, la vostra stazione comunitaria, e come sempre ricordiamo il nostro caro padre Beltrame mentre continuiamo questo programma che lui per tanti anni insomma è stato qui, diciamo, a testa del questo studio per presentarvi sempre le canzoni e la musica italiana. Allora, questa insomma abbastanza bella giornata, anche se un po' freddina oggi, ma dobbiamo aspettarci, siamo luglio e inverno anche. Allora vorrei cominciare con un'altra canzone di Alida Ferrarese che non credo di aver mai suonato o fatta sentire, è intitolata Il povero e il re, poi abbiamo un po' di musica e poi Claudio Villa con Mamma.
1: To MIA FM, crank it up and tick off the neighbors.

Bene, ora sono le 2:16 minuti, qui alla stazione radio TMI FM 95.1. Questo mese e questo prossimo mese ci saranno tante cose qui che succedono qui a Griffith, ma ne parleremo un po' più in là. Comunque adesso vorrei continuare con delle belle canzoni da un disco del Compilation, e la prima è Rosalina, poi Preghiera e poi Un fiume amaro.

Ok, allora quest'ultima canzone è Un fiume amaro, poi avete ascoltato Rosalina e la preghiera. E parlando di preghiere, questa mattina, come sapete, c'è stata la benedizione e l'apertura ufficiale, diciamo, della chiesa di Jugali. C'è stato il vescovo, io non c'ero lì stamattina a Jugali, ma so che c'è stato il vescovo per questa occasione, quindi sono sicura che tutti sono contentissimi di vedere questa chiesa aperta dopo lungo tempo di restauro, ma adesso è tutto fatto e pronto per continuare come sempre. Le funzioni, le preghiere, le messe, eccetera, nella chiesa di Jugali. Va bene. Adesso vorrei farvi ascoltare perché tocca anche fare un po' di movimento, non è vero? Questo è un disco intitolato Tutti i balli di gruppo. Allora, la prima è gruppo di canzone è intitolata Medley Halligalli, ma c'è varie canzoni, i Watusi, Sei diventata nera nera, eccetera. E poi ascoltiamo La Vuelta. Va bene, cominciamo allora con questo Halligalli.

Allora, non so perché, ma non mi va. Allora, adesso ci provo. Andiamo indietro a delle altre canzoni. Vogliamo sentire Tony Di Marti con Vi, che bella l'Australia.

0: pari.
1: Ah, vi pensate che sono stupido? Me volete fare fermare a carta? Chiesti po' terreno, non è a cartolina da guri pa' con mari, no, no. Io non saccio leggere o scrivo, ma saccio che cos'è.

Ok, avete ascoltato Tony Di Marti con le sue canzoni allegre. Purtroppo è morto troppo giovane, ma comunque ha lasciato dei vari dischi con canzoni un po' diverse dal solito, diciamo. Va bene, allora adesso vorrei cominciare di nuovo con vedere se mi va avanti questo disco su un altro di questi attrezzi qui. Speriamo bene. Allora, questi sono insomma musica da ballo, si tratta di tutti i balli di gruppo, quindi fate pure movimento anche se siete seduti, perché qualsiasi movimento dicono che fa bene, va bene? Ok.

0: Serving the Griffith community since 1988 on 95.1 FM and streaming on the iHeartRadio and Community Radio Plus apps. Welcome to the local one, to MIA FM.
1: Hey, got time to listen.
0: Now, another hour of Griffith's widest variety of music with Musica Italiana with Gloria.
2: Ok, siamo arrivati a metà strada, sono le 3 e un minuto. Qui è la stazione radio 2MIA FM 95.1. È strano, mentre cercavo una cosa sul mio telefonino, mi è venuto su una piccola storia su Madre Teresa, e dice che lei diceva che la solitudine e sentirsi non voluti può essere più doloroso che non una malattia fisica. Quindi l'amore, gentilezza, essere connettati con persone umane vuol dire tanto e, insomma, può guarire il cuore di chi soffre di solitudine. Va bene, Madre Teresa aveva sempre qualche bel detto, non è vero? Ok, allora adesso andiamo a dei canti un po' più, diciamo, classici e più seri. E ci abbiamo Andrea Bocelli che vi canterà Voglio vivere così e poi sentiamo Il volo con Io che non vivo senza te e poi The Italian Tenors canteranno Hallelujah.

Allora, sono le 3 e 12 minuti. A questo punto voglio giusto ricordarvi che ci sarà un film intitolato Holy Days, no Holidays, ma Giorni Santi, diciamo, ma credo che è un po' divertente, non lo so. Ma comunque è per radunare soldi per la parrocchia del Sacro Cuore. Questo film sarà fatto vedere al Griffith City Cinemas, cioè dove c'è il cinema qui a Griffith, alle 6:30 della sera di giovedì 6 agosto e i biglietti sono $25 per biglietto. Ok. Il 6 agosto alle 6:30 di sera al cinema di Griffith, un film per radunare soldi per la parrocchia di Griffith. Ok, adesso continuiamo con delle canzoni di Orietta Berti, che sono sicuro sarà al vostro piacere perché sono belle canzoni. La prima è Ah, l'amore che cos'è? Poi Via dei Ciclamini e Dove non so.

La bella voce di Orietta Berti. Non dimenticate pure che lo so che è lontano ancora, ma alla fine di agosto ci sarà al nostro teatro qui di Griffith la storia dell'emigrante, cioè di Bonegilla, il campo di Bonegilla, che tanti di anche qui abitanti di Griffith sono passati per quel campo appena arrivati dall'Italia, e racconteranno questa storia il giorno 29 agosto alle 3 del pomeriggio. I biglietti sono $30 ciascuno, e come vi ho detto altre volte, meglio prenotare al più presto, perché mi hanno detto che si sta riempiendo la sala molto presto. Allora andate al teatro a prenotare oppure telefonate in modo di fare a tempo per questa bella rappresentazione, questa bella storia di Bonegilla. Va bene, ok, adesso continuiamo con Fortunato Iscro, che vi canterà Non mi dire mai goodbye, e poi Campagnola Bella, e poi Franco Bastelli con A poco a poco.

Ok, Franco Bastelli con a poco, va bene, sono le 3:33 adesso, ora vorrei ritornare al disco di Tutti i Pali e farvi ascoltare due belli balli, insomma, allegri. La prima è il ballo di Simone, che voi avete sentito tante volte, potete fare i movimenti. E poi l'altro è il famoso ballo del canguro, che è molto, diciamo, significativo questa settimana, perché oggi finisce l'ultimo giorno della settimana di NAIDOC Week, la settimana nella quale celebriamo e abbiamo celebrato la cultura, l'arte, la storia, i successi della razza aborigine. È interessante, l'altro sera guardavo proprio un film della storia degli ultimi giorni e della morte di quel famoso attore David Gallipul, ha voluto ritornare, essere sepolto proprio al nord, in un posto isolato del Northern Territory dove lui è nato, e dice là voleva finire, essere sepolto. Ma era una storia molto interessante, un uomo non conosciuto, un ragazzino si può dire, quando l'hanno scoperto, e è diventato famoso perché è stato in tanti film australiani. Ok, allora adesso la prima, come ho detto, il primo ballo è quello di Simone, poi il ballo del canguro. E se ascoltate bene le parole di quel ballo, vi spiego un po' della cultura e di questo ballo.

0: celebrating the diverse cultures of Griffith. This is 95.1 to MIA FM.
1: Bene, adesso andiamo on una canzone di Matteo Tarantino intitolata Ogni Giorno.

Bene, avete ascoltato Matteo Tarantino con Ogni Giorno. Sono le 3.46, adesso è arrivata l'altra presentatrice. Allora, io vi do il saluto, però il nostro programma continua fino alle 4. Vi lascio col pensiero che volevo spiegarvi prima quando ho detto del ballo di canguro, del canguro riguardo gli aborigeni. Ricordatevi che anche la tarantella ha iniziato o è stata, diciamo, suggerita da una la tarantola, di come si muove. Quindi spesso fanno i balli o imitano un animale o qualcosa del genere. È interessante come vengono fuori le storie tramite un ballo. Va bene, allora io vi lascio, vi ringrazio per il vostro ascolto. Arrivederci domenica prossima, sempre al stesso orario, dalle 2 alle 4. Allora, buona settimana a tutti e ci sentiamo di nuovo la settimana prossima. Adesso continuo, c'è alcune canzoni da Patrizio Buane, I Girasoli e poi Padre Pio. Arrivederci domenica prossima.